0: RDB 90 en Basse-Vallée du Doubs, à Romont-sur-Isère et en Basse-Vallée de l'Isère.
1: Cantami una canzone d'amore, una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia e viviamo insieme in quel.

canzone d'amore, come se fossimo in una poesia, e adesso vivremo in quella fantasia.

Che farai nei miei confronti? Asciugherò i tuoi pianti, proteggerò i tuoi sogni, mi tufferò a salvarti.